organizzare dadi più di impasti, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, medi alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.